0: mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Ei, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,